0: Parte di protezione, notte in bollito di coppia. Buona notte, signor Pino, autorizzazione para contattare con la 47 a Garemo del Sino, al 48, bollito di coppia.
1: Y en la cara se te pica todo.
0: No te pico, voy a hacer todo.

0: Vigilio União 72. Indo sobre 1023.
1: Se ti permette, ho avuto il cruce per...
2: Quanto tempo si va a fare?